chido no, c'è due tu no, c'è chi non chiso. Se si lo beso, schemi slando, saprei indietro un mese peso, per a ti. Se si do lo che so, quel tu regato. Se si do vida, puoi portarti a ti la vida. Amiga, amiga, che dulce sta palabra suena ora.